0: Yo terminé un tanto vaso fana. Yo le aso le ni, yo le aso. Aso uno. Aso uno, o le masina. Y fa. Y yo le tausana ni un tanto y ahí, ah. Le luo, luo uno, ah, por luo uno otro.
1: Luo
0: uno. O luo uno, o oka okai. Le lofa maleanga le ley, yo le tanto li. Yo le ato una lava na soy fuo mai. Y le aso le ni. Y if you have a man, we are two waso fana. Po oi ori tama. Po oi ori tina, tama matua, tina matua, tama lai titi, tina lai titi, ye po tangata fo italavo, tupu langa talavo, a faina eso I fuwa mai liaso lenei, o liaso ono o aperila, ye ema tote fifa manu yatu, ya te oi, o uto umalaman so I fuwa mai liaso lenei, ye tato tu watu le tua, lenei tau sanga ufa popo lo uto so I fuwa. Ia sanga fa popo ina perma lo si fa fuina ia te uto ma ia tau mana tua le lofa ma le anga le lei o le tua na tuli muli a wina hai lau malanga na iso I fua mai le aso le nei ia lewa ea ulia mai po le alava le matua lo so I fua le aso le nei ia fa manu ia atu le ula so I fifilo ia te oe ta maa ti na tama teine o lo matua to ia ina ia single, married doesn't matter Pauli mea, a faina e soi fua mai liaso le nei, ia e wha manui atu lo waso whanau, te pala ia I tuma loto whaafetai, ia masa a uni lesi sa waringa fau, ia hanga ai lumo mali whaatua tua, a wau au mai le tua lo soi fua malo malosi, ia lewa ea uia mai, po le a lava le matua lo soi fua, ia whaate le ina ai lo whaatua tua ma e talitonu, o le tua o le tama e tumu I le alofa tunua, e tele ngese lo nato sa, Aluna lo fa e mua mua pe manu malo mo lana tangata na fai. Na fai nao ki ako tau katoa manu ia tele lava o tau waso soifua. Alo lo fa ato le ula soififiloi.

Tato moli la ufunga. Mua mea I matau sa. Lea tua, ma petai, ma petai.